0: Sorry, ne anto asnante.
1: Deshi ni wala nasnante.
0: Afes. Me fa sorry ne anto nasnante.
1: Deshi ni wala nasnante.